Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Tua duty, et a peccato simus semper liberi, et a omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et a